0: ogni mattina a Stigma Radio.
1: Sul mio volto un segno di speranza,
0: dalle 8 a 10.
1: Quando a un tratto ci vedrò spuntare.
0: Buongiorno a tutti, buon mese. Calomina, calomina, calomina. Alla Polioreo.
1: Se tu non arrivi, io non esisto, no, non esisto.
0: Ora Mixaki.